tu per me fa la lulina lulero, per me fa danza, per me fa la lulina lulero, per me

Buongiorno a tutti. Lo capitano e l'equipaggio vous donnent un franc et chaleureux bienvenue salva et sel volant grand baldab. En vous remerciant d'avoir choisi Hawk Air per vostre viaggio. Faserem de tout per rendre a queste vol agréable et desdenat. Parage, fin amore e cortesio sono i comandamenti dell'aeronautico occitano. La temperatura a destination sarà pruciaudo. Vous navisez que salva il sel, se consiglio de balar, chantar, mingiar e beure. Bon viaggio, abu, gran balda, gran balda.

0: Contes de Della Garrone. Bernard Berger, Lou Bernard Puntaire.
1: El la cabano se l'ha robastido a bruro del flume, zie, u beleu duma, che l'utens in aquel tens existissio pas, sunque existio wei. Elo la cabano se l'ha robastido a bruro del flume, de là. Eron besis d'un paesie, d'un pays duma, che l'utens existissio pas tapau, de là lu flume. Eron besis sunque lu flume attraversa, ma sabion pas che eron besis. Ubeleu che elo ad sabio, che elo ero estato la primiera a l'ubese, e ensagia de li dire che eron besis. Ma el a cosegur a sabio pas, che la besio pas, che i besio pas en caro. Elo che la biobist se disio che serion plas se el venio a traversa lu flume, per tut dire abio grando en bejo che traversesse lu flume. Tavi a quel maiti sus la gravo del flume, elo se pencened lu pel d'aur che li debalaba din l'eschino. E lo sulel che li sabe sus aquel pulvero d'or, a el li dubriga l'usels. E el la beset. La beset beset lus rebats d'ar che li rajabon entre lus dets. La beset mas traversat pas lu flume. Tabere l'enduma u beleu la belio che l'utens existissio pas en caro, elo en se pencena lu pel d'or sur la gravo del flume, se butet a canta. La primiera canzu che se cantava su stero, che beleu ero pas en caro uno canzu vertadiero. Uno canzu che li disio, beni, beni. E lu ben che bulegabo la pel d'or e che semprutabo la susar zersetos de laigo la canzu, la li murmuliet all'aurelio. E el lausiget. L'ausiguet a usiguet lu beni beni de cristal, mas traverset pas lu flume. Tabere l'enduma u beleu la belio che l'utens existissio pas en caro, elo en se pencena lu pel d'or, e encanta sus la gravo del flume se passet un pugna de violetos sul col, sus la itetos. E lu perfum de la violeto sentissio uno cumbido a traversa l'aigo. E l'aire che bulegabo las embejos d'aquel maiti, li gratiliella in asicos. E el la sentiget sentiget la cumbido de lai violetos, mas traverset pas lu flume. Tabele l'enduma ubeleu la belio che l'utens existissio pas en caro, elo en se pencena lu pel d'or, e en cantan sulla gravo del flume, e en se passa un pugnat de violetos sul cole e sui lai tetos, dintret din laigo, e traverset lu flume. Mas el che besio lu pel d'or espandi sul laigo del flume, causissio la credo della canzu, che sentissio la cumbido dell'ai violettos, bucet pas, canzurtiget de laigo. Alavez elo se passet de mel sull'ai potos e se sarret del. E el, l'usuels din la d'un lu pel d'or, l'aurelio pleno della canzu e l'unas dell'ai violettos, descubriget lu gust della mel. Mas traverset pas lu flume. Tabele l'enduma ubeleu la belio che l'utens existissio pas en caro, elo en se pencena lu pel d'or en canta sus la gravo del flume, e en se passa un pugnat de violeto sul cole sulla itetos, dintret din laigo e traverset lu flume. E can li aget baliat lu gust de la mel, li prenge la ma, se la passet sul cap del stetus, se la faget lisa sul eschino, sul laisancos, sul ventre, e a el la calu del cor li dintret din lus dets. Tabe, lusse a calambrun, cum abio in caro din lu cap l'aur de la pel, la musico de la cansu, la sentu de la ibiuletos, lu sucre de la mel, la dussu de la pel, el traverset lu flume. Surtiguet de l'aigo en se brandit que l'herbo que se capelet d'uno pluejo de gutetos, puei dintret in la cabano. Fuguet la primiera neit que el e elo passeron a masso sus la meteiso giasso. Lo maiti, tournait traversa le flume et s'entournait en sossiu, en fa tomba sur l'herbe une pluie de gouttes d'aigo. Le lendemain, où beleu l'abelio que l'utente existisse au pasencaro, il era a capriciata pesca a bruro del flume. Et lo se la babo de là, sur l'autre ribo. Et per lo picagna, per li dire su yaki, l'ideio li venghe de getta un caleiau de la lu flume. Alavez, per li respondre, per li dire t'hai visto, el tabe amasset un caleiau e lu gettet de la lu flume. Quand el se reviret per amassa lu caleiau, che elo li ha violanzat, sus la grau esperabu un pulido drulletto. Cantelo se revirette per amassar lo caliau che egli abbia lanzato, sus la gravo un pulidrulette speravo. Alla vez, el e elo getteron de caliaus della lu flume. E a cada caliau che el gettavo, un drolle spelissio. E a cada caliau che lo gettavo, un drolle spelissio. Quand fugheron lasses de gettare de caliaus, de drolles e de drollos, caduns del siu custat, danzavon sur la gravo del flume. Eron talomen numbruses che can se variavon la ma, la farandolo arrivavo dincos alla mar grando. Benguts grands, lus drolles, cadosse, traversavon lu flume e anavon trubala i drollos che sentision la violeto e abion gusta mel. Lu maiti tornavon traversa lu flume e s'entornavon en sossiu. D'un pei, a calambrun, l'herbo esmuisso del seren. D'un pei all'albo, l'herbo esmuisso del ros del maiti.

0: Radio Citanio.
1: Oblati, oblata, sian giuius. Delle cantato dei dulce.
0: L'émotion del pays.

Era una nadaletta di Laura Guess che noi cantavamo Rudino de Peire e sa figlio Martino Claro, a tal come Francesco Dago. Continuiamo a parlare a queste COP dell'economia, in particolare di un'offerta di ripresa di Fibra Excellenzio che fa proprietari della Dor d'Arriero usino di Pato de Papier di Franzo, in Garuno Nauto e Tabè di Naibuco de Rauso, e che fu depausato davanti al Tribunale di Commercio di Toulouse per i dirigenti del gruppo. Già di vendere passato la direzione di Fibra Excellenzio abbiamo fatto sapere che l'offerta di salvataggio della usina di Saint-Gaudens in Garuno Nauto e di Tarascon di Nabucco de Rosa abbiamo il sostegno della regia Usitania e Sud, valendadise Provenzo Alpo Costa d'Azur, e che d'inversionisti nouvelles faremo partito del tour de taule. Rementem che il gruppo impiega a loro daro 670 salariati che pla invertito in queste salvataggi del gruppo la regia del suo nostro valendadise Usitania ha fatto sapere che parteciperò a un auto di 6 milioni d'euro all'offerta di ripresa. E ero demoro d'esperare chi sarà il progetto Bertadier che prepauseranno per la ripresa di questa società di Fibra Excellenzio. E di tutto bais è una speranza in particolare per Comenge e Saint-Gaudens che si trova in un bassin d'impiego già forse sinistrato e che sarebbe un terribile nouvelle se a questa impresa desaparisse tutto pieno, ma si ha a loro dato una speranza di ripresa. Il y a a questa settimana chi conta che inaugurare che fa alla debutto del suo primo mandato il presidente francese Emmanuel Macron è il nuovo COP che si organizzava a questo evenimento che Ramuso è una COP che Ramuso intrapreso stranieri alla perfin che Feigen l'ha causato di si installare sul territorio francese che si installano queste imprese. E a tal, a Toulouse, abbiamo notato di un settore di punte che avrà il portoghese Tekever, specialista dei sistemi autonomi e dei droni, che invertirà 6 milioni d'euro supplementari su 5 anni. Il gruppo che ha già installato un set francese di una città mondiale sviluppa su un sito industriale di l'OLT a Caos e prevede la creazione di 100 impiegati qualificati. Su un'inversione totale in Francia attende a loro daro 200 milioni d'euro. E toujours a Toulouse il y a la società Venturi Space che aumenta fortemente le ambizioni. L'impresa monegasca butterà 150 milioni d'euro supplementari di un centro tecnologico dedicato ai veicoli, ai veicoli spaziali lunari e marziani. Che ianiren, spazio ancora duro. L'inversione globale attende a loro daro 250 milioni d'euro. Il progetto deve accompagnare l'accelerazione dei programmi spaziali americani e europei. E il tabù di un domenico della santà, l'allemand Boehringer Ingelheim, che consacrerà più di 600 milioni d'euro all'estensione della sua capacità industriale su un sito toulousain. L'obiettivo, la tocca, è di moltiplicare di 5 la produzione di soluzioni orali veterinari e di triplare la dei comprimiti. E autarto della farmacia, il Suisse Sandoz, che annuncia un inversione supplementare d'aperacchi 150 milioni d'euro su un sito toulousain specializzato in biosimilari.
aquest envelop porta a prop de 550 milions d'euros les inversions engagades al tour d'aquesta implantació d'empei la fin de 2025 per la societat suïssa Sandoz. I hi ha encara qui com mai que se trapo en defòr de Toulouse i aquest cop en Ariège. És un projecte que concernís l'economia circulària. És l'entreprise espanyola Coleo que anuncia una inversió de més de 2 milions d'euros destinat a la creació d'una plataforma de triado de textils usagats eixut de la consumació dels couples. Lo projecte emana de la represa d'una plataforma regional Emmaüs e a terme lo site deu estre en mesura de traita fins a 6.000 tonnes de textils cada an e emplega 600 salariats. La toco afichado es de renfortir la capacitat de reutilització e també de reciclatge de la matèrios textils. Una bona causa també com comenge Ariège a paspú d'industrio e per relançar, avem vist a pau de temps a la Rocco d'Almo que s'anava a fer requicon, és una bona causa que la vida net i hagi de quicon.

0: Erogu per lo delfin che piccavano lo ferro e continuano a queste coppe a parlare degli studenti che per seconda coppa consecutiva la Toulouse e su 100.000 studenti hanno ottenuto la prima place da questa classomena anadie della migliore bilo studiante del che organizza il magazine L'Estudiant e che si pubblica di mercoledì passato. In prenendo in conto le città che accudiscono al minimo 7.500 studenti. Allora, perché Toulouse ottiene questo primo posto? Cal precisa, giusto davanti la bilo di Reno e l'altro bilo occitano di Montpellier, che accapa la 13ª place, e beh, la giurata saluto d'imprimere un dinamismo economico fuori norma, portato per il settore di punto, come l'aeronautico, l'espaziale, o anche il digital, il numerico, la città mondiale afficcia performance eccezionale in materia di impiego e di inserzione professionale. A tal per un giovane diplomato si installa a ICU, è l'assicurazione, a suo dire, di trappare un ecosistema propizio agli stagi, alle alternanze e anche ai primi contratti. La metropole si classa anche sul podium della splagrando bilos per l'efficacità di un maglium di trasporto in comune. È un pilar essenziale del quotidiano degli studenti, di se poter desplazare come cal. E l'altro forza maggiore di Toulouse reside a ciò che dice lo Brage, di sa politica locale. Fa rimarcare lo classement. La città si descrive in particolare a quest'anno e ottiene un dei maggiori sconti del palmarès per la sua iniziativa locale in favore degli studenti, che sia la quella, lo passo culturale o l'accompagnamento. L'offerta culturale che si reinventa di fare un costento ribalizza d'audacio, mentre che la dussu del climat e la convivialità del bord de Garonne acabano di seduire. Ecco, è bello l'ardebiore toulousain, il y a un po' di semestre a Toulouse, de daisa passa un quart d'ora che si impasta intrigato come a Paris, che resta presente tra la prima minuto. Toulouse demora dunque un alternativo ideale e se la città mondiale demora attrattivo e caloroso per una parte degli studenti e degli studenti, dei problematici demorano anche là, secondo la Presidente dell'Associazione Generale degli Studenti dei Mezzo Pireneus, che si dice l'ennui chouat. E a tal, cal sape che la maggior parte, un fondo degli studenti, hanno un budget inferiore a 100 euro cada mese, secondo l'inchiesta che fa l'Inche FAS del 2025. Ma anche la menace di tampaduro di certain master fatto di finanziamento. E come ho bisogno, se vai passa che là tutto planier per la Benidou, ma a loro d'arro cal constata, secondo il magazine Les Studiants, Toulouse occupa la prima place d'avance Rennes e Montpellier.
1: Pour une société meilleure.

parlo, e per acabar aquesta emissió hem parlat de rugby femení, amb l'estadi toulousain que recebrà aquest fin de setmana per la darrera jornada el primer Romagna-Clermont. Les dues equipes se juguen la primera plaça, se jugarà a Ernest Ballon, a Isset de Nies també, e hi haurà també l'equip de Milagnac que s'ha assegurat la quatrena plaça e que ell esperarà doncs quin serà son adversari per la mièja finale. Sarà il primo, sarà su Romagna, su l'equipo dell'estadio di Toulousain. In 13, potete insegnare che ci sarà la finale del campionato di Francia che si giocherà sul pelin dell'estadio di Jambouin a Paris, entre Carcassonne e Pia. Carcassonne che vise il doublata questa stagione, già ha guadagnato la coupe, allora che Pia ha pas giocato di finale d'un pays du 2013 e giocheranno in leva di rideo della partita di Superliga inglese tra il Drac Catalas e Wigan. Tutta cosa giocherà 17 di vespre e ci sarà anche il desplazamento del Toulouse Olympique 13 che giocherà a Huddersfield in Inghilterra, tutto in incastro della 13ª giornata della Superliga inglese. E poi infine per acabare rappelare che a questo fine di settimana 17 d'essai l'equipo del Hand del Palmoma del Fenice Toulouse riceverà l'equipo di Sesson Reno e a queste di Mecres giocano la bandariera giornata a Montpellier. E poi vi segnalà una gala di bozzo femminino che si farà a Portet al 601 Ruta d'Espagne, il Boxing Club de Portet che organizza a questo serato dunque 17 6 di giugno a partire da 5 euro e mezzo, un gala che barreggio combatte amateur e professionale e dunque in particolare ambidetto la box locale e la promozione della bozzo femminile. Et sous d'accord, merci Gipla, nous Cédric Rousseau pour la part technique et sa contribution à la part musicale. Et à toute l'équipe, vous disais.

MSS Asticias del Liceo Pireno de Santo Gabello. Per aquesto cruniquetto, seguisene a cabana qui a questo primier uro del mag de Radio Citaniomi, un del scuntes de Dilagaruno, del Bennat Cuntaire, bus de Gino, buon escuto della seguido del programmos de Radio Citanio e la seguido aro aro, giusto saprep, sera la segunduro de segu del mag de Radio Citanio, de segu a Melalex.

0: Contes de Della Garrone. Bernard Berger, Lou Bernard Puntaire.
1: El la cabano se le arrobastido a bruro del flume, zie, u beleu duma, che l'utens na quel tens existissio pas, sunque existio wei. Elo la cabano se le arrobastido a bruro del flume, de là. Eron besis d'un paesie, d'un pays duma, che l'utens existissio pas tapau, de là lu flume. Eron besis sunque lu flume attraversa, ma sabion pas che rombesis. Ubeleu che elo ad sabio, che elo ero estato la primiera lubese, e ensagia de li dire che rombesis. Ma zel a cossegur a sabio pas, che la besio pas, che i besio pas en caro. Elo che la biobist se disio che serion plas, se el benio attraversa lu flume, per tu dire abio grando imbejo che traversesse lu flume. Tavi a quel maiti sus la gravo del flume, elo se pencened lu pel d'aur che li debalaba din l'eschino. E lo sulel che li sabe sus aquel pulvero d'or, a el li dubrigue l'usels. E el la beset. La beset beset lus rebats d'ar che li rajabon entre lus dets. La beset mas traversat pas lu flume. Tabele l'enduma u beleu l'abelio che l'utens existissio pas en caro, elo en se pencena l'upel d'or sur la gravo del flume, se butetta a canta. La primiera canzu che se cantava su stero, che beleu ero pas en caro uno canzu vertadiero, uno canzu che li disio, beni, beni. E l'upen che bulegavo l'appel d'or e che semprutavo la susar zersetos de laigo la canzu, la li murmulieta l'aurelio. E ella usighet. La usiguet a usiguet lu beni beni de cristal, mas traverset pas lu flume. Tabele l'enduma u beleu l'abelio che l'utens existissio pas en caro, elo en se pencena lu pel d'or, e encanta sus la gravo del flume se passet un pugnat de violetos sul col, sus la itetos. E lu perfum de la violeto sentissio uno cumbido a traversa l'aigo. E l'aire che bulegabo las embejos d'aquel maiti, li gratiliella in asicos. E ella sentighet, la sentighet sentighet la cumbido de lai violetos, mas traverset pas lu flume. Tabele l'enduma u beleu l'abelio che l'utens existissio pas en caro, elo en se pencena lu pel d'or, e en cantan sulla gravo del flume, e en se passa un pugnat de violetos sul col e sui lai tetos, dintret din laigo, e traverset lu flume. Mas el che besio lu pel d'or espandi sul laigo del flume, causissio la crido della canzu, che sentissio la cumbido dell'ai violettos, bucet pas, canzurtighet de laigo. Alavez elo se passet de mel sull'ai potos e se sarret del. E el, l'usuels din la d'un lu pel d'or, l'aurelio pleno della canzu e l'unas dell'ai violettos, descubriguet lu gust de la mel. Mas traverse pas lu flume. Tabele l'enduma u beleu l'abelio che l'utens existissio pas en caro, elo en se pencena lu pel d'or en canta sus la gravo del flume, e en se passa un pugnat de violeto sul col e sulla itetos, dintret din laigo e traverset lu flume. E can li aget baliat lu gust de la mel, li prenge la ma, se la passet sul cap del stetus, se la faget lisa sul eschino, sul laizancos, sul ventre, e a el la calu del cor li dintret din lus dets. Tabe, lusse, a calambrun, cum abio in caro din lu cap l'aur de la pel, la musico de la cansu, la sentu de la ibiuletos, lu sucre de la mel, la dussu de la pel, el traverset lu flume. Surtighe de laigo en se brandi che l'erbo che se capelet d'uno pluejo de gutetos, puei dintret in la cabano. Fughe la primiera neit che el e elo passeron a masso sus la metei so giasso. Lo maiti, tournait traversa le flume et s'en tournait en sossiu, en fa tomba sur l'herbe une pluie de gouttes d'aigo. Le lendemain, où belle l'abelio que l'utente existisse au pas en caro, elle era a capriciata pesca a bruo del flume. Elle se la babo de là, sur l'autre ribo. E per lo picagna, per li dire su yaki, l'ideio li venghe de getta un caleiau de la lu flume. Alla vez, per li rispondre, per li dire, t'hai visto, el tabe amasset un caleiau e lu gettet de la lu flume. Quand el se reviret per amassa lu caleiau, che elo li ha violanzat, sus la grau esperabu un pulido drulletto. Cantelo se revirait per amassa lu caliau che elli abbiu lanzat, sus la gravo un puli drulette speravo. Alla vez, el e elo getteron de caliaus de la lu flume. E a cado caliau che el gettabo, un drolle spelissio. E a cado caliau che lo gettabo, un drolle spelissio. Can fugeron lasses de getta de caliaus, de drolles e de drollos, caduns del siu custat, dansavon sur la grave del flume. Eron talomen numbruses che can se baliavon la ma, la farandolo arribavo d'incos alla mar grando. Benguit grands, lus drolles, cadosse, traversavon lu flume e anavon trubala i drollos che sentision la violeto e abion gusta mel. Lu maiti tornavon traversa lu flume e sen tornavon en sossiu. D'un pei, a calambrun, l'herbo esmuisso del seren. D'un pei all'albo, l'herbo esmuisso del ros del maiti.

Ehi, Fiorello, mio signore, di la vedi, signor Lo, a che fanno ogni speranza? Sì.

0: quasi con quel chiasso importuno, tutto quanto il quartiere han risvegliato, al fin sono partiti.
1: Chi è mai quest'importuno? Lasciamolo passar, sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Già l'alba è appena e amor non si vergogna.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. E Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

città. Avrò un figaro bravo bravissimo, avrò un figaro bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità.